Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quando bravissimo San Pietro, il resto che fa parte della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà.